Bibia wo bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me.